Nabi, Obi, Bisobe Sedibi, Ndenja Mundu Bilango, Buka Sangolo Bakwala. Nabi, Obi, Bisobe Sedibi, Ndenja Mundu Bilango, Buka Sangolo Bakwala.